Ciao amici, sono il mago Alesgar e vi aspetto qui su Radio RTZ tutti i lunedì dalle ore 10 per entrare nel magico mondo Wawawiwawa. Ma non sarò da solo, perché insieme a me ci sarà anche la fatina Giulietta, il gufo Jukebox, l'albero Burlone e naturalmente anche il saggio alieno. Ricordate, tutti i lunedì dalle ore 10 su Radio RTZ vi aspetta Wawawiwawa. Wow, wow, wow, wow.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

Quasi weekend per questo arco settimanale by Almanacca che la redazione Fucsia di Sette Va ha voluto dedicare a Cupido. Nell'innamoramento sono coinvolti i cinque sensi ed oltre, a volte così tanto da non funzionare più. Si può anche andare oltre le farfalle nello stomaco. Al telefono mi hai detto ciao, io ho capito ti amo. L'amore è cieco, forse anche sordo. Bentrovati in antenna da Merita Racciatti.

sempre in voga la serie del "in amore vince chi fugge". Se tu mi ami, io ti ignoro. Se ti amo, tu ignori me. Non è complicato da capire.

0: Io che non so scordarti mai. Per te darei la vita mia, per dirti quello che non sai.
1: Autrice di oltre 100 brani, è tra le cantanti più note in Italia, ma ha avuto riscontri di vendite anche in altri paesi d'Europa, in Canada e America Latina.

Marilyn Monroe, tra i tanti talenti, aveva anche quello dell'autocritica. Sono egoista, impaziente e insicura, faccio degli errori, sono fuori controllo e a volte difficile da gestire. Ma se non puoi gestire la mia parte peggiore, allora sicuro come l'inferno non mi meriti quando sono al mio meglio.

Ariete, in amore, torna in sereno. Toro, urge relax assoluto. Gemelli, problemi di coppia. Cancro, incontri fortunati vi aspettano. Leone, le stelle vi sorridono. Vergine, sarete in cerca di conferme. Bilancia, attenzione, momenti di stanchezza. Scorpione, amore in arrivo. Sagittario, prenderete forza e coraggio da voi stessi. Capricorno, grande ripresa. Acquario, i pianeti sono dalla vostra

Fondato nei primi anni 70 e tuttora in attività, il nucleo del gruppo è formato dal microfono di Anne e dalla chitarra di Nancy. Intorno alle sorelline Wilson si sono avvicendate tre formazioni principali. L'inizio della popolarità a metà degli anni 70 per poi ottenere un successo ancora più grande tra fine 80 e primi 90. Nell'arco dei loro 40 anni di attività hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, avendo avuto album nella top 10 in tutte le decadi dagli anni 70 ad oggi. Si qualificano come uno dei gruppi rock con un responso tra quelli più continuativi della storia, gli Earth.

Qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jennings. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè.

Cresciuto ascoltando musica classica, ha cominciato a suonare a 16 anni pianoforte e chitarra ed ha fatto parte di vari gruppi prima di entrare negli Ameba 4 in qualità di chitarrista. Nel 2007 fonda a Bari il combo La Fame di Camilla, che ha un'intensa attività dal vivo di rilevanza nazionale, suonando anche sullo stesso palco di Cranberries, Aerosmith e Stereophonics. In seguito allo scioglimento della band, intraprende un'attività di autore e nel corso degli anni scrive per molti interpreti italiani di rilievo. Il 5 febbraio 2016 il primo album in studio. Comincia così una carriera solista. Viene scelto come giudice nella 16ª edizione del talent show Amici di Maria De Filippi ed in qualità di interprete della canzone vincitrice di Sanremo si qualifica insieme a Fabrizio Moro all'Eurovision Song Contest 2018 di Lisbona. Herman Meta.

partecipano attivamente alla stesura dell'elenco dei festeggiati. Continuate a segnalarci le vostre date del cuore digitando su Facebook 7 va almanacca. Un grande bacio ed a presto da Marjorie Maranca. Il numero di oggi nel calcio è il più ricercato, ma è senz'altro inseguito da tutti in generale. Nella smorfia il 10 è la cifra dei fagioli ad indicare denaro e prosperità. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: raga, oh, oh, fermi, ma dannate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma dove sta da andare? Ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi, va bene così? Non va bene? No, oh, ma dove state?

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Attenzione, siamo sotto pressione perché sono in arrivo puntate che bollono per quanto concerne Algo Day. Allora c'è Connie Cagliazzo che sarà protagonista di una super puntata tra moda, cinema e tantissime altre cose, però poi vi daremo tutti quanti i dettagli in una puntata che sarà soltanto la prima di una serie. C'è grande attesa già, ma adesso dobbiamo pensare anche e soprattuttissimo alla RAM 7-5, il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Cicco Catenacci, starter di trasmissione con partenza direttamente da

in fondo, super occhi neri, il pezzo di Andrea Spuntarelli che sale fino in posizione 12 più 6 sul ruolino di marcia. Stabilità invece per Eric M, questa è la sua I miei sguardi. Perché

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: femminicidi e stragi familiari, episodi a Roma, in Toscana e Liguria. Trump chiede all'Europa di pagare le armi americane fornite a Kiev. Tajani dice: la guerra ibrida russa c'è, Putin vuole influenzare le elezioni. Il Pentagono proroga la presenza militare in Medio Oriente. Netanyahu incalza la caduta del regime iraniano e vicina. Consumi nel cuore, la Ferrari in fiamma Monza. Oggi le prime libere del Gran Premio d'Italia. Leclerc punta al tris ottimista Hamilton.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati in notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi, Gerardo De Vivo e per lo sport Jenny De Gaetano. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente, le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1.
2: Daniele Baruzzo, la moglie, Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi, sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vicecapi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi incriminati dalla procura generale, due agenti. Nel frattempo Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino, in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri Tajani.
3: La guerra ibrida c'è, è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
1: Il Pentagono proroga il dispiegamento militare americano in Medio Oriente fino all'anno prossimo, ma il segretario alla guerra Exeth precisa: con l'Iran non è una vera e propria guerra. Il presidente Trump sostiene che i transiti di petrolio sullo stretto di Hormuz sarebbero tornati quasi ai livelli pre-bellici. Il segretario al tesoro Bessent riferisce che l'Unione Europea avrebbe aderito alla campagna americana di isolamento economico su Teheran. Intanto il premier israeliano Netanyahu in un video incalza: la caduta del regime iraniano è imminente. E a Gaza il suo esercito uccide ancora due i palestinesi uccisi. Secondo l'IDF avevano varcato la linea gialla stabilita da Tel Aviv. Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfriedo Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Infine nello sport, freme il popolo delle rosse, sta per iniziare il weekend più importante dell'anno, vale a dire quello del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza, col pensiero rivolto al mito dello Schumacher. Oggi le due sessioni di libere, Leclerc sogna la terza vittoria, pensa positivo anche Hamilton.
4: Qualcuno tornerà indietro nel tempo ammirando la livrea della Ferrari dedicata all'indimenticabile Schumi, l'uomo che diventò mito conquistando con il cavallino 5 mondiali piloti consecutivi, 6 costruttori di fila. Altri tempi, è vero, ma guai a lasciar qualcosa di intentato, soprattutto nel Tempio di Monza. Il popolo della Rossa vuol vedere nel giardino di casa un pilota di Maranello davanti a tutti, magari quel Charles Leclerc che da queste parti ha vinto 2 volte.
5: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
4: A Monza possiamo vincere, carica Lewis Hamilton che in classifica è secondo con Russell a meno 59 da Kimi Antonelli, che nell'occasione sfoggerà un casco tricolore pensato da Valentino Rossi, benzina utile per il bolognese che parte ultimo a causa della penalità per la sostituzione della power unit e delle componenti meccaniche. Oggi alle 12.30 e alle 16 le due sessioni di libere. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: E per il tennis soffre Flavio Cobolli, ma batte in 4 set l'australiana Schoolcate, centrando il terzo turno degli US Open. Niente da fare invece per Musetti, condizionato da problemi fisici, KO con l'australiano Sweeney, proveniente dalle qualificazioni e ora atteso dall'altro azzurro Dardari, vittorioso contro il ceco Svercina, eliminato Bellucci, travolto dall'americano Fritz. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.

L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Sono le 10.
1: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, radio show inizia anche questa settimana. Io sono Stella, qui con me c'è Teo.
3: Ma ciao!
2: Ciao, ciao, ciao a tutti!
3: Ciao ragazzi, ormai siamo buttati in luglio. Io devo dirlo, cominciate a tirare fuori i fazzoletti perché ormai la stagione è agli sgoccioli. Staremo ancora insieme per questo mese, poi anche noi andremo in vacanza, ma
2: esatto,
3: ci penseremo poi, ci penseremo
2: ma sì,
3: poi,
2: ci pensiamo quando arriva poi il momento, dai.
3: Sì, sì, sì. Cosa facciamo, Stella? Lanciamo la sigla?
2: Sì.
3: Vai.
2: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche questa, in questa puntata.
1: Eccoci, oggi abbiamo
0: deciso di parlarvi del corpo umano.
1: Una puntata tipo Super Quark.
0: Sì, una puntata Super Quark, ma un po' particolare. Perché vi parliamo delle cose che il nostro corpo fa per proteggerci.
1: Quindi siamo fatti così. Una sorta di puntata.
0: Siamo fatti così. Siamo proprio fatti così. Adesso praticamente c'è l'omino, quello bianco, che era il globulo bianco, che sta partendo con la valigia e sta andando verso il mio cervello e sta dicendo: allora, la smetti di cretinate o no? Il neurone.
1: L'omino del cervello.
0: L'omino del cervello, bravissimo.
1: Partiamo con la prima canzone super estiva di qualche mese fa, David Guetta e Sia, Beautiful People, perché siamo un po' tutti bellissime persone, soprattutto d'estate.
0: Certo.

0: Cosiettosa Radio Show è qui con voi per parlarvi, come dicevamo prima, un po' per fare una puntata un po' alla quark,
1: super qualcosa,
0: e parlarvi delle, come si chiamano?
1: Delle stranezze
0: che il vostro corpo compie per difendervi, secondo
1: esatto,
0: me.
1: Esatto, ma non solo, anche involontariamente. Ci sono delle, il corpo umano compie delle azioni che a volte noi non capiamo il perché succedono, ma oggi ci siamo qua noi a spiegarvelo, mentre voi siete a sollazzarvi sulle spiagge, perché lo sappiamo che ormai tanti di voi sono in vacanza, ci state ascoltando tutti belli incremati,
0: Allora, ne approfitto
1: per salutare i nostri amici di Jesolo che ci scrivono, quasi sempre. Grazie per la vostra super vicinanza.
0: Allora, arriviamo all'assunto della questione. Per esempio, per farvi capire qual è l'argomento, se tu stai dormendo e ti viene un crampo,
1: succede spesso,
0: no? Il cervello ti provoca incubi per farti svegliare e ripristinare la circolazione sanguigna.
1: Vedi, questo non lo sapevamo.
0: Io non lo sapevo. Quindi molte volte quando ti svegli di colpo è il tuo cervello che previene una situazione che potrebbe darti fastidio.
1: È vero. Oppure la nausea. Ecco, questa è tipica. La nausea mentre si viaggia. Non viene perché così, perché avete mal di mare, piuttosto che state leggendo qualcosa, ma viene perché voi sostanzialmente siete fermi mentre i vostri occhi percepiscono il movimento. Voi siete seduti in macchina, non vi state muovendo voi.
0: Esatto.
1: E gli occhi continuano a vedere, non so, avete presente i lampioni? Se guardate fuori dal finestrino i lampioni la sera che fanno fum, così, passano velocissimi.
0: Esatto.
1: Ecco, il cervello pensa che tu ti sia avvelenato e quindi ti induce il vomito per proteggerti.
0: Questo cervello è un po' particolare.
1: Noi abbiamo millenni di storia, quindi il corpo si è evoluto e ci ha tirato fuori queste perle. Quindi quando vi ubriacate al pub, non date colpa all'alcol, è perché stavate guardando fuori.
0: Esatto, eravate fuori, esatto, come i cani con la lingua di fuori.
1: Esatto. E poi abbiamo ad esempio un altro.
0: Questa a me succede
1: molto,
0: spessissimo.
1: Molto, frequente, gli scatti che si provano durante il sonno. Ok, voi state dormendo e vedete quello in fianco a voi che comincia a fare lo scatto.
0: Esatto.
1: Che sta sognando di cadere probabilmente.
0: È vero.
1: E invece no, perché il cuore per un istante smette di pompare il sangue e lo spasmo serve a riattivarlo. È un pacemaker.
0: Esatto, è un pacemaker naturale. A me succede spessissimo di svegliarmi durante la notte così di soprassalto.
1: Va bene. Allora ragazzi, fra poco poi chiederemo anche a voi cosa se avete delle stranezze da mettere sul curriculum. Facciamo finta che il corpo umano, e dovete scrivere un curriculum sul vostro corpo umano e dovete indicarci la vostra stranezza a diretta@cosiecosa.com. Noi torniamo tra pochissimo.

0: Così è cos'ha il radio show e stavamo parlando di quelle cose che il nostro cervello fa per proteggerci. Allora, questa, ve lo confesso, mi è capitata oggi.
1: Sì, vai.
0: Quando la pressione sanguigna cala, il cervello ti fa svenire per farti sdraiare. Questo permette al sangue di arrivare più velocemente al cervello. Io oggi sono caduta come una pera cotta. Però la cosa bella è che non sono caduta proprio. Mi sono afflosciata su me stessa, incrociando le gambe.
1: Beh, vabbè. Il tuo corpo è particolare, no?
0: È molto
1: anche
0: particolare.
1: Tu hai le tue, hai
0: le
1: tue
0: stranezze. Stranezze.
1: Ce n'è una fighissima che
0: sì, è vero.
1: Quando siete tristi, se provate a sorridere volontariamente, potreste riuscire ad ingannare il cervello che interpreta il sorriso come felicità e riduce quindi la sensazione di tristezza. Quindi quando siete tristi voi cominciate. E vedi che funziona. Già cominci a ridere.
0: Come... Poi viene, dai, se no mi chiami e rido io.
1: E poi, ad esempio, per chi soffre di riniti, allergia, quando si sta per starnutire, ma magari siete con della gente, non si
0: oppure
1: può starnutire.
0: Oppure devi stare in silenzio.
1: Devi stare in silenzio, eccetera. Dovete dire ad alta voce la parola cavolo.
0: Esatto.
1: Il cervello si distrae e lo starnuto passa.
0: Dobbiamo provare assolutamente. Questa è da provare assolutamente, assolutamente.
1: Vi abbiamo chiesto, insomma, se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Andate avanti a scriverci a diretta@cosiecosa.com, perché noi ne abbiamo ancora da dire, ne abbiamo ancora.
0: È vero,
1: qualcuno.
0: È vero. Allora, per esempio, questa è stranissima. Siamo letteralmente invisibili a noi stessi, cioè vuol dire che se voi vi guardate allo specchio per un istante è come se voi non foste lo specchio, perché gli occhi non vi percepiscono, vi percepiscono solo dopo quell'istante.
1: Esattamente.
0: Quindi siete invisibili.
1: Il cervello disattiva temporaneamente i muscoli oculari e non registra nemmeno il movimento di quando vi state mettendo. È una roba folle.
0: Poi questa è grandiosa. Alla mattina siamo più alti, perché durante la giornata la forza di gravità comprime la cartilagine tra le vertebre e ci porta ad essere più bassi, quindi andare più giù.
1: Che grande storia. Fighissimo. Ce n'è una molto particolare che ormai inizierà a prendermi anche a me, perché verso una certa età questa cosa accade, che alla nascita abbiamo circa 270 ossa. Con lo sviluppo e la crescita, molte di queste si uniscono fino a formare lo scheletro adulto, che è costituito da solo 206 ossa.
0: Certo.
1: Quindi si tipo i Super Saiyan, avete presente?
0: Però,
1: la fusione di Goku e Vegeta.
0: Posso
1: darti
0: una notizia?
1: Dai, dimmi.
0: A te la fontanella si è chiusa già da un po',
1: Lo so che
0: sei attempato, la fontanella ce l'avevi quando eri piccolo.
1: Vabbè, cosa vuol dire? Però io sai che sono, alla fine, sono un bambinone, no?
0: Sei un cucciolotto. Gli organi inutilizzati. Il corpo umano mantiene memorie evolutive e ha degli organi che praticamente non utilizza più. Per esempio i denti del giudizio, il coccige, i muscoli auricolari, quelli che servono a muovere le orecchie. Però io ho provato, perché quando l'ho letto l'ho provato, a me mi si muovono le orecchie.
1: Sì.
0: Sì, a me si muovono ancora.
1: Come i coniglietti, sono coniglietti.
0: Dopo ti faccio vedere.
1: Va bene.

0: Così cos'ha Radio Show, vi abbiamo chiesto se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe. Potete scriverci a diretta @cosiecosa.com. E io direi che è il momento di ascoltare una bellissima, bellissima finalmente. Canzone. Luca Carboni e Jovanotti si sono uniti per rifare Ci vuole un fisico bestiale.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

0: Così è cos'ha Radio Show. Sono stati con noi Luca Carboni e Giovanotti. Ci vuole un fisico bestiale e siamo arrivati al momento dei vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto di risponderci alla nostra mail diretta @cosiecosa.com se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Quindi ci avete scritto in tanti anche oggi, quindi innanzitutto grazie, grazie per essere sempre con noi, così come si può dire?
1: Calorosi, così calorosi, affettuosi.
0: Ecco. E adesso è arrivato il momento di spoilerare le vostre risposte. Ad esempio, Marco: mi sveglio sempre 2 minuti prima della sveglia, sempre, anche quando cambio orario.
1: È incredibile. Ma sai che a volte capita anche a me?
0: Sì.
1: Sì, sì, ne avrei una da raccontare, ma al massimo lo faccio dopo.
0: Dopo. Vai con Sara.
1: Sara, 29 anni, starnutisco ogni volta che esco al sole, il mio corpo pensa che la luce sia pepe.
0: Bella questa. Gianni, riesco ad addormentarmi in meno di 30 secondi. Anche Stella,
1: anche
0: invidia di mia moglie da 35 anni.
1: Io ho lo switch, ragazzi.
0: Sì, Stella fa,
1: tu parli,
0: basta, morta.
1: Elena, 34 anni, quando ho fame non mi brontola lo stomaco, mi fischiano le orecchie. Oh, me la sono vista tipo
0: un Looney Tunes,
1: esatto.
0: Ecco. Elena è un Looney Tunes. Davide: posso muovere una sopracciglia alla volta, in pratica comunico come un cartone animato.
1: Davide, lo sto facendo anch'io.
0: Eh no, vedi che no.
1: No,
0: no, ma tu stai chiudendo gli occhi, così sono capaci tutti. Se chiudi gli occhi il sopracciglio va giù. Lui muove proprio le sopracciglia.
1: Adesso mi alleno. Paola, 51 anni, so che sta per piovere perché mi fa male un ginocchio, più affidabile di certe app.
0: Questo
1: c'ha il ginocchio della pioggia.
0: Questo è vero, perché si sa che dopo che si è rotti un osso,
1: vero,
0: si diventa tutti un po' meteoropati.
1: Mia madre diceva sempre che aveva la gamba della pioggia.
0: Esatto.
1: Luca, 38 anni, se sento qualcuno sbadigliare sbadiglio anch'io, anche al telefono.
0: Beh, ma questo non è
1: questo
0: una
1: è
0: tua
1: risaputo.
0: Caratteristica, Luca, funziona. Lo sbadiglio è contagioso. Valentina: quando mangio il limone nudo, sudo sulla testa. Scusate, ho letto ma solo sulla testa,
1: Sì. Roberto, 47 anni, ho il singhiozzo una sola volta, sempre una, come un colpo di avvertimento.
0: Basta. Ma siete fantastici, ragazzi, siete veramente da studiare, dovrebbero portarvi in un museo e studiarvi.
1: Andrea invece dice: appena salgo in auto come passeggero mi addormento, viaggi lunghi o corti è uguale.
0: È vero, anche questo succede spesso.
1: Andrea, io sono riuscita ad addormentarmi da Cantù a casa mia. Sono 20 chilometri.
0: Ma le hai un po' tutte te, Stella, questa forse.
1: Io sì, perché sono un difetto unico, io sono nata male.
0: Francesca, ed è l'ultimo di oggi: parlo nel sonno, ogni tanto rispondo pure alle domande. Complimenti.
1: Occhio a quello che dici.
0: Amici e amiche di Così Cos'ha, siete sempre i numeri uno. Grazie per essere sempre dei nostri. Ci ascoltiamo Meso Laser, Nelly Furtado, Davido, No Place Like Home. Inno, canzone ufficiale dei mondiali FIFA 2000.

0: Vede avvicinarsi un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, mi dispiace, io vendo solo cravatte.
0: Dopo un po' incontra un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, spiacente, io vendo solo cravatte.
0: Continua quindi a camminare in mezzo al deserto ed incontra un terzo uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, desolato, io vendo solo cravatte.
0: Finalmente, dopo ore e ore di cammino, arriva in un'oasi. Arriva all'ingresso e dice: oh, finalmente vi ho raggiunto. Vi prego, ho tanta sete.
1: Mi dispiace, qui si entra solo con la cravatta. Vai.
0: Non sono un ladro.
1: Ciao cara, stasera posso venire a casa tua?
0: Ma guarda che io ho le mie cose.
1: Vabbè, mica te le rubo.
0: Amore sui social. Tesoro, mi mandi una foto del tuo primo piano?
1: Io abito al terzo, va bene lo stesso.
0: Il minestrone.
1: Cara, ma per caso hai messo il Viagra nel minestrone?
0: Ma no, perché?
1: E che ne so, i piselli sono tutti duri. L'ultima.
0: Cruciverba.
1: No, c'è l'ultima, dal dottore.
0: Ah, dal dottore. Vai. Dottore, mio figlio ha bevuto un bicchiere di benzina, cosa possiamo fare?
1: Ma se andate piano anche 20 chilometri.

0: ben ritrovati Così e Cosà Radio Show dopo il nostro super comedy di oggi che ha fatto sbellicare Stella e speriamo abbia fatto sbellicare anche voi. Ritorniamo a parlare delle stranezze del corpo umano perché fra poco parleremo di una roba fighissima che riguarda anche l'Italia, perché Leonardo da Vinci, ragazzi, grandissimo genio della nostra nazione. Ma prima Ilit Fiba con Il mio corpo che cambia
1: nella forma e nel colore,
0: in trasformazione.

0: Così è cos'ha Radio Show Litfiba, il mio corpo che cambia. Rimaniamo in argomento corpo umano, perché come avete sentito dall'inizio di puntata, oggi stiamo parlando del corpo umano, delle sue particolarità e delle sue stranezze. Adesso ci tocca ovviamente parlare di un argomento molto molto
1: bellissimo. Io lo reputo bellissimo
0: perché lega la matematica al corpo, insomma. Se voi non lo sapete, adesso noi ve lo diciamo.
1: Esatto.
0: Esiste un numero che è il numero irrazionale 1,618, che è, nella scienza è noto come il phi.
1: Quindi,
0: che è
1: quello, numero di Fidia.
0: Che è quello delle sezioni auree del nostro corpo. Perché il nostro corpo è tutto fatto in proporzioni. È una,
1: esatto,
0: roba, è una roba fotonica quando l'abbiamo
1: cosa
0: scoperta.
1: Cosa significa?
0: Che è, lascia senza parole.
1: È vero. Perché cosa significa? Questo numero rappresenta un canone di armonia ed equilibrio estetico. Vuol dire che se tutte le proporzioni del nostro corpo mantengono questo numero, quindi il numero di Fidia, vuol dire che abbiamo un corpo esteticamente proporzionale. Ok?
0: Bello.
1: Quindi questa è la sostanza. Questo è quello che fa andare, diciamo così, che fa creare quelle opere, quelle sculture così,
0: ecco,
1: perfette agli artisti.
0: Come il Davide, ad esempio.
1: Come il Davide. Il Davide, per esempio, è una di quelle opere che ha delle proporzioni fisiche perfette.
0: Facciamo qualche esempio per farvi capire. Ad esempio, l'altezza totale. Se misurate la vostra altezza totale e la dividete per l'altezza dall'ombelico alla Terra, il risultato si aggirerà sempre intorno a 1,618.
1: Adesso c'è tutta la gente, tutti i nostri ascoltatori, che col centimetro si sta misurando le parti del corpo.
0: Allora, il centimetro tenetelo in mano perché servirà dopo, ve lo dico, questa è una spoilerata, servirà dopo.
1: Anche dopo.
0: Ecco.
1: Sì, è vero.
0: Gli arti
1: per
0: inferiori.
1: Esempio, per esempio, dice il centro di simmetria, l'ombelico, ecco, divide l'altezza dell'uomo secondo la proporzione aurea.
0: Esatto.
1: Allo stesso modo, la distanza dalla punta delle dita a braccia distese fino alla sommità del capo è regolata dalla stessa proporzione. Quindi, ma cosa vi ricorda se spalanchiamo le braccia e spalanchiamo le gambe?
0: Ragazzi, vi ricorda una figura che avete sempre in mano, stampigliata sulle monete da un euro, che è l'uomo vitruviano del grandissimo Leonardo da Vinci, perché fu il primo a comprendere che l'uomo era costituito da queste proporzioni auree, e i suoi appunti poi disegnati sull'uomo vitruviano sono esattamente quello che stiamo dicendo.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro l'uomo vitruviano non è un quadro, è una pagina,
1: di
0: un suo quaderno di appunti,
1: tra l'altro,
0: sì, custodita nel museo di Venezia.
1: Sarà grande quanto
0: una pagina
1: normale,
0: sì,
1: un foglio
0: sì,
1: A4.
0: Sì. Voi le sapevate queste cose? Sì? No? Se non lo sapevate, ci siamo arrivati voi. Se invece lo sapevate, siete dei geni e vi facciamo veramente i complimenti.
1: Dei complimenti, perché noi l'abbiamo scoperto adesso.

0: E fra pochissimo vi facciamo ascoltare una frase che il nostro amico Bonolis, grande
1: nostro
0: Bonolis,
1: amico, soprattutto noi abbiamo anche il nome.
0: Noi sì, mamma, mi piacerebbe tantissimo. Devo dirti la verità:
1: andare
0: Bonolis
1: a cena con
0: è
1: Bonolis.
0: Una di quelle persone con cui mi piacerebbe andare a cena. Perché io trovo.
1: Perché comico, è ironico,
0: esatto,
1: ma è anche molto serio.
0: Ma è anche molto pieno, cioè nel senso
1: sì,
0: non so, una pienezza d'animo che
1: è
0: a
1: vero.
0: Volte ti fa rimanere. E quindi sarei ore ad ascoltarlo. E secondo me è una di quelle persone piacevoli con cui trascorrere una cena.
1: Perché in questa puntata abbiamo parlato del corpo umano, ma non siamo fatti solo di corpo umano e proporzioni, ma siamo fatti anche di anima, giusto?
0: Esatto.
1: Ascoltiamo Bonolis.
2: L'emozione alla gentilezza. Questa è una cosa che mi emoziona sempre nella vita. Un gesto gentile, un sorriso inaspettato. Queste sono cose che mi emozionano ancora. In un mondo un po' più arido del precedente, mi piace ancora rintracciare forme di gentilezza.
0: Perché mi ha colpito questa frase di
1: Bonolis?
0: Perché mi sono resa conto che a volte noi siamo presi talmente tanto da tutto quello che ci circonda che ci dimentichiamo delle cose più naturali. Per esempio, quando una persona passa del tempo con noi, non dobbiamo darlo per scontato, quindi dire grazie a una persona che ha passato una giornata con noi, che si è ritagliata del tempo con noi,
1: vero.
0: È un gesto di gentilezza che oggigiorno si è persa, ma che
1: è
0: in realtà dovrebbe essere fatto. Diamo per scontato troppe cose, diamo per scontato i sentimenti, diamo per scontato il fatto che l'altra persona sappia tutto di noi, diamo per scontato
1: anche,
0: le emozioni, diamo per scontati il grazie, i prego, i sorrisi, diamo per scontato tutto. Diciamo così che siamo stati fatti in un modo tale per cui il nostro corpo è un'espressione unica.
1: È vero. Nel nostro siamo fatti così di oggi non c'è solo il corpo, non c'è solo le proporzioni auree, ma c'è anche l'anima.
0: Ma perché? Perché per esempio un sorriso che fa parte del nostro corpo in realtà è una reazione emotiva della parte interna di noi.
1: Assolutamente.
0: E quindi ecco, mi sono stupita perché di recente una persona ha detto una cosa nei miei confronti che sembrava una cosa banalissima. Era un ti adoro. Ma quel ti adoro è stato detto con una, come dire, con una genuinità tale che mi ha colpito e mi ha commosso. E allora mi sono detta, cavoli, a volte dire le cose più banali che sembrano più banali sono in realtà quelle che sono una forma di gentilezza nei confronti dell'altra persona che ci siamo dimenticati.

0: Così è cos'ha, radio show, ed è arrivato il momento della... Già ridi, perché
1: certo,
0: sai cosa dovrai dire?
1: Sì, certo.
0: Vabbè, chiaramente lo fai tu, quindi lo saprai bene te cosa devi dire. Allora ragazzi, come vi stavo annunciando, è il momento dell'Astro Sex, i due segni più hot della settimana.
1: Oggi ci sei tu, caro
0: Ecco perché ridevo.
1: Capricorno.
0: Sì.
1: All'inizio del mese, con Venere in opposizione, farai fatica a fidarti davvero e tenderai a tenere tutto sotto controllo.
0: Sì.
1: Anche il desiderio.
0: Mm.
1: Poi però qualcosa si scioglie e torni molto più accogliente e disponibile a lasciarti coinvolgere. Hai bisogno di qualcuno che sappia darti stabilità senza toglierti spazio. Le persone invadenti ti fanno scappare e incazzare.
0: Ok.
1: Il mio consiglio sexy,
0: vai,
1: appuntatelo bene.
0: Vai. Guarda, tirato
1: fuori
0: il post-it.
1: Ad acqua e fuoco a turni. Oh. Potete sfiorare parti del corpo del partner con oggetti tipo una piuma, o perché no, con la lingua o con la bocca. Oh. E trovare il fuoco.
0: Questo è acqua, fuoco, focherello.
1: Sì.
0: Adoro, bellissimo.
1: Pesci, questo mese hai bisogno di sentirti desiderato in modo delicato, ma chiaro. Ti tengono legata molto più facilmente le attenzioni costanti, i messaggi fatti bene e chi riesce a creare intimità senza forzare nulla. Non sempre sarai disponibile ad aspettare chi continua a mandarti segnali contrastanti. Se una persona ti vuole davvero, vuoi che te lo dimostri.
0: Assolutamente.
1: Il mio consiglio sexy.
0: Sì?
1: Bendati e indovina. Riconoscere profumi, sapori, oggetti o parti del corpo tramite i sensi.
0: Oh, bellissimo. Io farei il mix di tutti e due, no?
1: Infatti,
0: del fochino acquacquerello e di quell'altro.
1: Carino, dai, bravo Teo.
0: Mi piace molto. In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Fred De Palma, Anna Mena, una volta ancora.

0: senza di te.
1: Così cos'è il radio show? Siamo nella parte 8.
2: Tongi patongi, esatto. L'ultimo momento di puntata è sempre dedicato un po' alle cose piccanti.
1: Sì, è vero, alle cose che ci fanno un po' piccantezza.
2: E oggi abbiamo parlato,
1: cioè, del peperoncino.
2: Esatto, esattamente. Il cioccolato.
1: Domenica pianterò il peperoncino.
2: Sì? Sì, riuscito a trovarle le piante?
1: Domani vado, okay. Domani vado a comprarle.
2: Allora, stavo dicendo che oggi abbiamo parlato di corpo umano, insomma, delle stanze del corpo umano, delle proporzioni auree, e ovviamente ci sono delle cose. Abbiamo trovato un articolo ovviamente interessante e di origine fondata, quindi
1: certo,
2: cose scientifiche approvate, relative alla sfera, quella un po' hot, perché anche lì sembrerebbe che ci sono delle dimensioni e delle proporzioni. Quindi, amici maschietti, io vi invito a prendere non il metro, perché non serve, perché basta semplicemente che vi guardiate le mani, ok?
1: Esatto.
2: Se l'indice e l'anulare non sono al medesimo livello, quindi avete
1: due dita diverse,
2: esatto,
1: di lunghezza diversa,
2: esatto,
1: vuol dire che avete una lunghezza del pene considerevole.
2: Oh, bene, bene.
1: Tu stai guardando le dita?
2: Sì, l'indice è questo, giusto?
1: L'indice, esatto.
2: E l'anulare è questo?
1: No, l'anulare è l'altro.
2: Sì, c'è
1: una discreta differenza. Sì, lo sappiamo.
2: Quindi,
1: allora, poi vabbè, c'è anche un'altra cosa poi importantissima sulle dimensioni del pene,
2: sì,
1: che alla maggior parte delle donne in realtà la dimensione del pene interessa relativamente,
2: sì,
1: perché quello che conta è tutte le emozioni che si suscitano durante l'atto sessuale.
2: Allora, però devo dire una cosa a voi donnine, che alla fine quando vi chiedono: ma tu cosa guardi per la prima volta quando
1: io
2: vedi
1: mani
2: un uovo? Esatto. Tutte rispondono le
1: adesso
2: mani.
1: Adesso ho capito perché. Mi sono data una spiegazione.
2: Ecco. Poi ragazzi, il sesso fa bene alla salute, questo è riprovato. Fare sesso una o due volte alla settimana può rinforzare il sistema immunitario, quindi avrete meno,
1: esatto,
2: raffreddori.
1: Non c'è più la scusa del mi fa male la testa, quindi non posso fare sesso, perché hanno scoperto che in realtà è proprio esattamente il contrario. Se hai mal di testa, fai sesso e ti va via.
2: E poi una cosa molto importante, donne, piantatela, ve lo dico proprio col cuore, di comprare chili e chili di shampoo, di balsami, di creme e di quant'altro, perché vi basta semplicemente fare l'amore, perché è proprio così. Una donna più lo fa e più raddoppia i suoi estrogeni, che vanno poi a incidere sull'aspetto esteriore. I capelli,
1: esatto,
2: diventano più morbidi, la pelle più liscia e le labbra più rosse.
1: Dai, grandioso, grandioso.
2: Diciamo l'ultima, dai, l'ultima.
1: Allora, l'ultima è che ci sono tantissimi uomini che non sono d'accordo con te, perché
2: no,
1: si dice che il seno piccolo è più erotico di un seno abbondante.
2: Esattamente, una ricerca ha sancito che le donne con i seni più piccoli hanno una maggiore sensibilità, e quindi gli uomini
1: però
2: le,
1: se mi posso permettere, quella è una cosa molto soggettiva.
2: Certo, quella è una cosa soggettiva, ma anche noi uomini è una cosa soggettiva, cioè chi gli piacciono piccoli, chi gli piacciono grosse o,
1: esatto,
2: giganti.

0: Così cos'è la radio show? C'è Donna Summer con Hot Stuff.
1: Beh, un grandissimo pezzo.
0: Grande interprete, grande di tutto.
1: Assolutamente sì.
0: E noi siamo arrivati sul finale di questa grande puntatona di Super Quark.
1: Super Quarkosa, come l'abbiamo battezzata a inizio puntata. Ci siamo fatti un giro nel corpo umano, nelle dimensioni, nelle proporzioni.
0: Di ogni cosa del corpo umano.
1: Esattamente. Speriamo di avervi tenuto compagnia, avervi strappato anche qualche risata, perché come certo. sempre abbiamo cercato di farlo un po' al nostro modo, un po' ironico, un po' così.
0: Giusto. È vero, okay. Ci sta da Dio. E allora direi che ci possiamo sentire alla prossima settimana.
1: Noi ci congediamo, amici, ci sentiamo settimana prossima.

0: alle porte di un weekend e oramai alla fine di una settimana che è stata ricchissima di novità. Ne abbiamo tantissime anche oggi di novità al primo ascolto. Poi domani e domenica con Ora Musica Weekend avremo modo di risentirle tutte. Per aprire Ora Musica, come sempre, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1983.

0: I Like Chopin, Gazebo, e qui andiamo veramente nel mondo della musica italiana dance, la New Romantic Dance in questo caso, che ha conquistato un po' il mercato europeo negli anni 80, e qui eravamo nel 1983. Gervasio Provenzano in arte Nir, al primo ascolto oggi qui a Ora Musica con il suo nuovo singolo A 90.
1: Se ti chiamo non rispondi.

0: Una canzone.
1: Ci sono tantissime citazioni in questo brano che si chiama A90, brano firmato da Nir. Oggi novità al primo ascolto, Aura Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Spazio adesso a Fellow, altra novità al primo ascolto, Aquilone. Approccio.

0: voleranno sopra di noi.
1: Voce molto particolare quella di Fellow, l'abbiamo già apprezzata in altri singoli, questo è l'ultimo della serie Aquilone qui a Ora Musica. Ieri il nostro ospite nello spazio interviste è stato Frank Commisso, che ha presentato, del quale abbiamo presentato un singolo, e lui già nella fine intervista diceva: adesso esco anche con quello dell'estate. Comunque eccolo qua, novità al primo ascolto di oggi, Bim Bum Ba.

0: occhi dentro.
1: Giovanissima, è la voce più giovane qui a Ora Musica in questo periodo, 14 anni, Francesca Sapio con questa canzone che si chiama Terra. Adesso invece arriva una delle mie canzoni preferite del momento, tra quelle che abbiamo in programmazione a Ora Musica, quella dei Def

0: musica, l'angolo dei ricordi.
1: Eh sì, i ricordi tornano con canzoni come Luglio, col bene che ti voglio, ma anche con la canzone che andiamo ad ascoltare adesso nell'angolo dei ricordi, che è completamente diversa. Qui ci inabissiamo nel mondo dei Queen.

You Don't Fool Me. Qui siamo nel 1996, l'album Made in Heaven dei Queen. Oggi Aura Musica nell'angolo dei ricordi. Ricordi li abbiamo avuti prima con Luglio nella nuova versione firmata Fran B.

Il tempo va mentre ascolti James Brown. Questo è il singolo di Nartico ad alta rotazione qui a Ora Musica già da un po' di settimane. Alziamo il ritmo, Matthews Cavandoli. Il suo singolo è da ballare e si chiama Never Before.

Never Before, il singolo di Matthew Cavandoli. Anche questa settimana muovere un po' le acque è uno dei brani dance che abbiamo in promozione in questo periodo. Da Sassuolo, Nicola Ferrari.

Nicola Ferrari con il suo nuovo singolo estratto dall'EP che ha pubblicato da poco, con la produzione di Francesco Mignogna, in arte Il Migno. Questa era I Will Never Stop.

0: Un grosso saluto
1: a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill Me Softly
2: Smooth Night.
1: Chill Me Softly Smooth Night.

Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento. I like turn to the classics. Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Yume con Paura di amare qui a Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi. Arriva un classico.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Siamo nel 1982, Dario Baldambembo scrive una canzone che poi viene definita un inno all'amicizia. Questa canzone viene poi scelta da Mike Bongiorno come sigla di una delle sue trasmissioni e quindi anche lui vuole metterci lo zampino nel testo e risulta essere tra gli autori. Sto parlando di Amico è, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica.

Dario Baldambembo, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica con Amico è inno all'amicizia, che ci ha riportato nel 1982. Ora Musica torna adesso alle sue promozioni. Tra i nostri ospiti nello spazio interviste, Kiwi, per presentare questa canzone, Freddo Inverno.

Lacrima, il singolo si chiama Quelle come te, singolo firmato da Lacrima, che è Stefano Danna e arriva da Palermo. Novità al primo ascolto. Novità anche per Clara Moroni.

0: Stai concentrato su di me, il nuovo singolo di Clara Moroni, novità al primo ascolto, Aura Musica, che ha ancora qualche minuto a disposizione. E allora vi presento anche Sale, la canzone di Aurora Sebastiani.
1: Tu

0: Aurora Sebastiani con Sale a completare la lista delle segnalazioni di oggi, targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo domani e domenica con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri?
1: I sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: la stabilità non è un record da esibire, ma quel che consente di decidere, dice Meloni nel giorno del primato di longevità di governo per Schlein, 4 anni buttati. Il mondo è in grave pericolo, l'allarme dell'ONU per le ricadute del Niño sul riscaldamento e risorse. Dopo la Coppa Italia torna la Serie A, stasera Genoa Como, apre la terza giornata De Rossi, Fabregas giovani, mister al potere.
0: Giornale Radio News.
1: Ben ritrovati, notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Gerardo De Vivo, Nicola Compagnone e per lo sport Jenny De Gaetano. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa di Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa e il commissario europeo Fitto. In collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati, liquida la leader del PD Schlein, ma sentiamo le opposte valutazioni della deputata di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e del leader di Italia Viva Matteo Renzi.
2: Con Giorgia Meloni ci sono 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record, risultati che la sinistra non ha mai ottenuto, perché loro fanno soltanto teoria, mentre Giorgia Meloni fa i fatti.
3: È inutile festeggiare 4 anni di governo se non si guardano i risultati. Rispetto a 4 anni fa, caro vita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta, e la Meloni è a parlare di ballottaggio e legge elettorale.
1: La Procura Militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto aveva presentato un altro esposto alla Procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan a circa 1300 chilometri dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i 2 vicecapi delle agenzie di intelligence fronteggiatisi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. Nel frattempo Donald Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa la linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, inclusa la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. Clima: per l'ONU il pianeta è in grave pericolo a causa di El Niño, che potrebbe insistere almeno fino al mese di febbraio con ricadute sul riscaldamento globale ed effetti devastanti anche sull'economia.
4: El Niño, il ciclo climatico che alza la temperatura degli oceani, preoccupa sempre di più. Il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, avverte il segretario generale ONU Antonio Guterres, che riassume gli allarmi che si susseguono nell'osservazione del noto fenomeno di proporzioni gigantesche che continua pericolosamente a scaldare il pianeta. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il ciclo è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. El Niño, riporta il Guardian, sarà probabilmente il più intenso negli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore negli ecosistemi in cui le temperature stanno già in crisi per il riscaldamento globale. El Niño potrebbe infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, spiega Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. Stiamo già assistendo a sconvolgimenti e devastazioni causate da siccità e inondazioni e prevediamo che questi impatti aumentino con l'intensificarsi di El Niño. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi 2 operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori intrappolati in tunnel analoghi. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della strage è di almeno 1.280 morti e oltre 5.600 dispersi. Torniamo in Italia. Lancia la ex Don Viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Infine lo sport. Sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili, in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia, domenica la finalissima. E per il calcio, conclusa la parentesi dedicata alla Coppa Italia, in attesa dell'inizio della Champions, si apre stasera il programma della terza giornata di Serie A. Alle 20:45 a Marassi si aprono le ostilità il Genoa, ancora senza punti, e il Como, reduce del blitz di Napoli. Duello a distanza in panchina tra i mister giovani Daniele De Rossi e Cesc Fabregas.
5: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là perché si sente un ambiente di calcio spettacolare che ti ricorda la Premier League, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
6: Aspettiamo una partita difficile perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere, l'ho visti molto bene a Napoli, quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi.
1: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Music Fantasy.
8: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
9: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, sono Albi S, DJ della Music Fantasy.
11: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
12: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
7: Music Fantasy.
12: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
8: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
12: Walter Filardi,
8: Albi S,
11: Matteo Rossi di
7: House Music,
12: Michael Flower.
10: Baby. Vi aspetto. Ciao.
12: Vi aspetto.
11: Vi aspetto.
9: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
8: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
7: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.

17, ancora un più uno, conquista un'altra casella, Sally Baby Modella Italia, Sally Baby Modella Italiana, chiamatela come vi pare, ma è una bimba prodigio in tutti i sensi, e questa è la sua incantevole Luna Leni.

dei Kiss, l'abbiamo detto e ripetuto, è uscito da solo con un album con il suo nome e il suo cognome, semplicemente Peter Criss. E questa è In the Dark, in Silver, dal momento che

0: sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

messaggini dubbiosi, no, perché insomma, ma ci può essere qualità nella dance, questo è il succo. Io sintetizzo ciò che ci scrive Federico da Caserta, perché insomma non è che ci può essere, sicuramente c'è, ci vuole tanta creatività in un mondo in cui è stato davvero esplorato ogni piega, ogni sfumatura, e bisogna sempre inventare qualcosa di nuovo. Quindi senz'altro a livello di inventiva, a livello di creatività, ci vuole come un grandissimo impegno. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, qualità nella dance per la DJ K7. Ringraziamo Federico che ci dà l'alzata per questa bellissima schiacciata e punto, se vogliamo parlare di volley, perché è un po' una partita di pallavolo la trasmissione che sentite sempre a quest'ora sulla vostra antenna di fiducia. Siete collegati con la redazione di 7va.fm, studio rosso con la combriccola della DJ's Gang sempre attiva. In questo momento le nostre console sono in giro all'aperto oppure no, ma ciò che conta è che insomma sono attive e produttive per gli eventi live, però poi dopo rientrano, fanno, dicono, si collegano dall'esterno. Fatto sta, la DJ K va in onda, non si è fermata mai nel corso dell'estate e tantomeno si fermerà nei prossimi mesi, sempre rigoglioso.

ruolino di marzo, perché non so come. Prima regola, non mangiare caramelline quando che si apre il microfono. Poi ci si riesce a impapperare anche senza. Vabbè, comunque.

Questo fa sì che ci sia nel suo sangue creatività aggiunta. E naturalmente adesso ci spostiamo in posizione numero 6, disco turbo, dalla 18 alla 9. Non male davvero, gran balzo in avanti, l'abbiamo detto in apertura. Attenzione perché si sente il mare, le onde si infrangono sulla battigia.

Fino all'ultima ondata, estate a Bibi di Atuna, i suoni della numero 3 in attivo per tante settimane, è stata al numero 1 7 giorni fa, si mantiene in podio, si parla di Ele Danger, arriva Pongi, un po' croata, un po' boliviana, la nostra super affascinantissima Ele Danger. Su questi suoni, appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto, rimanete qui sulla vostra antenna di fiducia, è tutto per il momento, te lo lascio.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadegan DJ
1: from 7va.fm/altiradio

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: un grosso saluto
1: a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chillin' Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chillin' Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chillin' Me Softly
2: Smooth Night.
1: Chillin' Me Softly Smooth Night.

0: un grosso saluto
1: a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill Me Softly
2: Smooth Night.
1: Chill Me Softly Smooth Night.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: E questo è l'orario di Next Generation. Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci e tutto quello che c'è intorno per portare avanti questa nuova maniera di fare classifica. Classifica è quasi riduttivo, comunque non perdiamoci in chiacchiere. Subito la new entry di zona 24 arriva Sandra Phoenix.

Jessa Tones con Frequency in posizione 21, ma è già tempo di spostarci in 18ª piazza su un suono con un +2 in ruolino di marcia.

Larry Sheen, By the Light on the Cold Moon in zona 12, eccola qui Margaret Derek ancora in sottofondo con questa sua I Bred It a confermare la posizione 9, confermata anche la zona 6 perché c'è

E al numero 6 è naturalmente fare il bis in zona weekend. Abbiamo così però ricordato inevitabilmente, per puro piacere, Pour Me Back di Vera Thompson, a conferma della casella numero 6 in apertura di zona podio, giusto per fare il non c'è 2 senza 3, perché 3, 6, 9 tutte confermate le posizioni. Allora Mason Hunter è inamovibile dalla posizione di bronzo, in attesa di poter fare nuovi salti in avanti con questa sua Prism che ascoltiamo subito, e su questi suoni appuntamento alla prossima.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 alte radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca a Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti. Ad esempio, improvvisamente, soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire. She's-

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Che poca cosa potevo fare io prima, potevo dargli più attenzioni, oppure ad esempio nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere, quali sono state le mie mancanze. Sicuramente sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LTRadio. All Go Day. All Go Day. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/LTRadio.

0: State ascoltando Music Fantasy al mixer
1: Don Diego, direttamente da Tenerife, Islas Canarias, featuring
0: Walter Pilardi.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Valdo e Filardi è tutto. Ciao!
2: Don Diego ringrazia per il vostro ascolto. Dalle Isole Canarias è tutto, ciao!

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: mannaia sui lavoratori dell'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'indotto, allarme dei sindacati. Da oggi il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana, questa sera la festa a Bari, opposizioni all'attacco, 4 anni buttati, paese fermo, influenze russe, la premier rassicura sulla sicurezza, mobilitati sempre a 360 gradi. Il femminicidio suicidio sul cavalcavia della 1, Federico Vella aveva premeditato tutto, Lorena Escheri aveva paura, voleva denunciare l'ex. Tennis US Open, Cobolli e Darderi lottano e centrano il terzo turno. Oggi torna in campo Jasmine Paolini.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola Compagnone, Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. In primo piano il futuro dell'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori. Si tratta di un atto estremo e doloroso, scrive il presidente dell'AIGI, l'associazione che raggruppa le imprese dell'indotto. Forte preoccupazione dei sindacati che parlano di rischio bomba sociale. Il servizio.
3: Rientro dalle vacanze da incubo per migliaia di lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti, un drammatico taglio occupazionale. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine del mese di ottobre 2026. A preoccupare sono anche i paletti messi dalla nuova cordata italiana interessata all'acquisto del polo industriale. In un eventuale accordo, infatti, non rientrerebbe l'area a caldo dello stabilimento, quella dove sono impiegati i lavoratori interessati dalla lettera di licenziamento. In allarme sindacati che parlano di rischio di bomba sociale, una situazione drammatica per centinaia di famiglie, denuncia la Will Metal Meccanici. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, in scadenza domani. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Giorgia Meloni festeggia oggi a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la premier, che in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni rassicura. Sulla sicurezza sempre mobilitati a 360 gradi. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Agli antipodi anche le analisi sui diversi organi di informazione. Sentiamo.
4: In Germania, Spagna e Francia le democrazie annaspano, prigionieri di alchimie che negano il mandato popolare. L'Europa è diventata un laboratorio di precariato e noi invece abbiamo compiuto la rivoluzione più banale, rispettare il voto anche quando sembra scomodo, scrive sulla prima del giornale Tommaso Cerno, sui 1413 giorni del governo Meloni. Un argine di nome Giorgia dinanzi alla peggior sinistra d'Europa, titola Il Tempo, e a fronte delle aperture trionfalistiche delle testate più vicine al governo, il primato non è in evidenza, fuori dalle prime pagine per esempio di Corriere, Il Sole 24 Repubblica, Stampa. Il resto del Carlino invece lo cita, facendolo commentare agli esiti di un sondaggio dell'Istituto Piepoli. Il 44% degli italiani nell'insieme promuoverebbe la Presidente del Consiglio, ma non senza perplessità, con riferimento anzitutto al caro vita. E non mancano aperture assai critiche. Domani scrive di 4 anni di disastri, dai migranti al lavoro alle riforme costituzionali mancate e bocciate. Per il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio aveva la possibilità di portare al governo la destra sociale, legalitaria, multipolare, eurocritica, politica è anti-americana e invece è preferito tirare a campare rinnegando il sovranismo degli interessi dell'Italia. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro condiviso e rispettato. È quanto sollecita il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio che ha aperto questa mattina l'annuale forum di Cernobbio. L'Europa, sprona il capo dello Stato, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. L'Unione Europea sostiene e accoglie con favore tutti gli sforzi diplomatici per una pace giusta e duratura in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri sull'attesa missione domani a Kiev e domenica a Mosca degli inviati USA Witkoff e Kushner. Non c'è però ancora alcuna certezza. Dubbi vengono sollevati dai media di Kiev e anche il portavoce del Cremlino Peskov resta cauto. Non la annuncerei, vi informeremo. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isheri, la 45enne lanciata da un viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha colpita a pugni, poi l'ha rinchiusa nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto, ancora da accertare se fosse viva o morta. Mi ha tradito, mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Tennis, messo KO da problemi fisici Musetti, eliminato Bellucci, agli US Open sventola alto il tricolore grazie alle vittorie di Flavio Cobolli e Luciano Darderi che approdano al terzo turno. Il numero 6 del mondo fatica, si arrabbia ma supera l'australiano Skulkate in 4-7 come l'italo-argentino per sbarazzarsi del ceco Svicina, la gioia dei due azzurri.
0: Faceva molto caldo, quindi avevo fatto già 5 ore, 4 ore. Sono contento di come ha reagito il mio fisico e di come ha reagito soprattutto la mia racchetta. Sto cercando di essere un po' più calmo, è vero, però quando c'è la competizione per me è difficile controllarmi, diciamo. Piano piano ce la farò e sicuramente mi darà tanti risultati.
5: Sverci è un giocatore tosto e comunque sempre devi lottare. Penso che mentalmente sono stato bravo. Era un po' difficile, faceva caldo, umidità, quindi sono contento. Sapevo che comunque se andavo al quinto ancora potevo giocarmela, quindi alla fine è una partita tosta, ma giocare un set in meno è molto importante per la prossima.
2: Oggi torna in campo Jasmine Paolini, opposta nei sedicesimi alla romena Cirstea. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

più alta new entry della settimana. La raccomandazione è sempre quella di non far tardi, l'orario è questo, lo sapete, in cui la vostra antenna di fiducia dà spazio alla DJ K7. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci della redazione di 7va.fm. noi andiamo ad estrapolare 8 brani dalla nostra graduatoria, che è composta da 25 pezzi nel corso dell'arco settimanale dal lunedì al venerdì, poi dopo nel weekend ascoltiamo le 7 chiavi del ritmo senza soluzioni di continuità, procedendo per ordine, mantenendo

quando ci si mette fa centro in questa maniera, questa volta in accoppiata con Max McNown, posizione 17 più 4 sul rullino di marcia, più 1 soltanto.

Beh, vivi la tua vita, non sprecare il tempo, perché insomma bisogna che sia concentrata e intensa, perché poi lunghissima non è, passa in un soffio, quindi bisogna spremere ogni goccia di vita valorizzando al massimo ogni singolo istante. DJ Shorty in questa sorta di predica, in questa sorta di preghiera, no, però appunto

0: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.
1: Da anche Lorenzo, noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Super Sound 80.
1: La più bella musica dei fantastici anni 80.
2: Ben ritrovati anche in questa occasione nella musica degli anni 80, Super Sound 80 con la voce di Marco Del Weis, la grande musica che è girata nelle radio negli anni 80. Vi presento immediatamente le prime tre canzoni che ascolteremo: Dennis Edwards con Syed Garrett, Don't Look Any Farther, Aretha Franklin, Who's to Me Who e Fairground Attraction con Perfect.
0: Super Sound 80.

0: 80.
1: Potremmo definire la trasmissione dei grandi momenti di memoria, di cose che abbiamo vissuto negli anni 80. Dai, altre tre canzoni che arrivano insieme a noi: Fine Young Cannibal, Johnny Come On, Four Tops, Loco in Acapulco e Hollywood Beyond, What the Color of Money. Buon ascolto di Super Sound 80.
0: Stai ascoltando Super Sound 80 con la musica selezionata da Marco e Del Val.

0: Super Sound 80.
1: Appuntamento che quando avrete voglia di sentire la musica degli anni 80 potrete farlo ascoltando questa radio. Allora, abbiamo sentito delle belle canzoni, ne sentiremo altre e sono esattamente Howard Jones con Like to Get to Know You Well, Kiki D è una grande stella con Star e Man at Work e Down Under.
0: Questo è Super Sound 80.

0: 80.
1: Adesso vi faccio sentire delle canzoni che sono veramente importanti. Sono stati grandi momenti di vita degli anni 80 per tutti quanti, perché chi ascoltava la radio negli anni 80 sicuramente se le ricorderà. Frankie Goes to Hollywood con Relax, Falco dalla Germania con The Commissar e il pezzo più dolce in assoluto che è quello di FR The Weed con Words.
0: Super Sound 80, tutti qui, i grandi successi degli anni 80.

0: Siamo arrivati alla conclusione. Anche per oggi abbiamo sentito diverse belle canzoni che magari è un po' di tempo che non ascoltate. Quindi, in effetti, questo è lo scopo di questa trasmissione, quello di farvi riascoltare la musica degli anni Ottanta. E negli anni Ottanta girava tanto tanto bene quella canzone di Frida, che era I Know There's Something Going On, quella di Gazebo, dolcissima e like Chopin, e in chiusura un po' più di ritmo. Sì, dai, con i Go West e We Close Your Eyes. Ci sentiamo alla prossima di Super Sound 80. Ciao a tutti.
1: Stai ascoltando Super Sound 80 con la musica selezionata da Marco e Del Vice.

trovati, vi siete rinfrescati. Un saluto a tutti coloro che hanno ormai disfatto le valigie e siete tornati a casa. Un saluto ai settembrini, primo weekend del mese di settembre, rigorosamente in onda in diretta. E questa è la seconda parte di Tempo Zero Summer Live Competition, Summer Live Compilation. Andiamo! È il momento di scoprire insieme le prime 10 posizioni. Quindi alla 10 incontreremo ancora Rovazzi, stavolta però in compagnia di Andy, Nino D'Angelo e Arisa con La Costiera Amalfitana. Alla 9 c'è Dandy Alborose, alla 8 c'è Madame, alla 7 in discesa le DH7 Mark Nov, Cioffi con Caramella, posizione numero 4 c'è Francesco Gabbani, ancora in salita con Summer Camp. Alla posizione numero 3 andiamo direttamente sul podio, c'è Serena Brancale, Levante, Delia e Al Mio Paese. Alla posizione numero 2 ancora Noemi, tu cosa fai stasera? Alla posizione numero 1 incollati per tutta l'estate, Mengoni, Mango, proprio loro, Marco Mengoni e Angelina Mango con il loro Canto d'Amore. Ancora alla posizione numero 1, Viral Chart Summer Chart, concentriamoci intanto all'ascolto della posizione numero 10.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Basta il tempo di un fiore.
1: The summer is magic. Angelina Mango, Marco Mengoni, posizione numero uno. Mamma mia ragazzi, che pezzone. Ancora la posizione numero uno. Grandi ritorni, grandi rientri e grandi conoscenze come Nino D'Angelo e Rovazzi, Orietta Berti. Che estate ragazzi che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, perché lo sapete, fino al 21 di settembre è comunque estate, eh? E io aprirò, amici radioascoltatori, la mia quindicesima stagione, il mio quindicesimo anno con voi, perché se non fosse stato per voi non sarei qua il prossimo lunedì prossimo 21 settembre, mentre il 19 settembre alle 18 vi aspetto se siete nei paraggi di Orvieto in provincia di Terni, se vi trovate magari da quelle parti per vacanza e vi fa piacere comunque venire a trovarci, c'è il Disability Factor, ideato e condotto dal sottoscritto, quindi mi raccomando, vi aspetto a Orvieto in Piazza della Repubblica sabato 19 alle 18. Beh, fatta la marchetta del programma anche a livello televisivo, ci prendiamo la nostra terza e ultima pausa, poi arriva la Dance Chart Global Chart, i pezzi musicali più streamati, ballati, mixati e remixati negli ultimi 7 giorni. Fermi lì. Piccolo break, grazie per continuare a rimanere incollati alla syndication della nostra emittente radio televisiva preferita, in DAB, in FM, in web, come e dove volete voi, dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, le RUA 24orenews.it, primo weekend del mese di settembre, apriamo la Dance Chart Global Chart, tra l'altro vedo il cambio della guardia al mixer dai nostri disc jockey proprio come gli anni 70-80, disc jockey dalle RUA proprio a Milano. Andiamo a scoprire, c'è Sean Paul che scivola dalla posizione numero 3 alle 5 di questa settimana, alla 4 c'è Benny Benassi, stabile rispetto a 7 giorni fa, sale Cornetto DJ che la scorsa settimana era piazzato alla 5, Howell alla posizione numero 2, Banfi, Lady Laura continua ancora a mietere streaming e successi alla posizione numero 1 per la quarta settimana consecutiva. Questa è la Dance Chart Global Chart, i pezzi musicali più ballati, streamati, mixati e remixati degli ultimi 7 giorni, posizione numero 5.

Mamma mia ragazzi, fa impazzire questo pezzo musicale. Dance Chart, Global Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale sono queste di Tempo Zero, premiate ancora dalla critica, e nel primo semestre 2026 siamo ancora il programma, il brand più ascoltato e seguito in syndication, con 500.000 di teleradio ascoltatori, quindi grazie veramente veramente di cuore. Nell'FM Dub Web arriviamo, signori radio ascoltatori, a oltre 900.000. grazie. L'appuntamento di questa settimana è terminato qua, di questo weekend, sì, mi dite, ma c'è la versione podcast Reloaded, perché al termine di questo appuntamento, cioè tra 60 secondi, quando staccheremo la diretta, c'è la versione podcast Reloaded, grazie ovviamente ai colleghi dell'emittente, e lo troverete nella pagina ufficiale dell'emittente e nella pagina ufficiale del sottoscritto Simone Papini, speaker radio televisivo doppiatore, e nella pagina ufficiale di Tempo Zero, scritto come unica parola. Grazie per essere stati con noi, Tempo Zero Viral Summer Chart torna la prossima settimana, e poi vi ricordo che nel weekend dal 18 al 20 settembre eleggeremo insieme, come ogni anno, prima di aprire la nuova stagione radiofonica, la canzone, il pezzo musicale più forte, più streamato, più ascoltato, più ballato, più amato. Ci sentiamo tra 7 giorni, il prossimo weekend, sempre qui fino a quest'ora. Ciao!

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Staticon, DJ, va ora in onda.

Ed arrangiamento davvero ben curata, whatever, turn su on, c'è Bon per questa edizione brasiliana del Tomorrowland. E allora dal vivo Axwell a conferma della posizione 22.

Clark, sei mio in posizione numero 7, arriva fino in zona poker un altro super pezzo, quello di Antonella Di Gimoa, che conosciamo come Dentro i tuoi occhi. Su queste sonorità ci diamo appuntamento al prossimo aggiornamento, già fissato per un orario che conoscete bene.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.

bisogna esserlo per forza. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di Seteva.fm, collegata con oltre 80 altre radio, e tra queste ovviamente non può mancare la vostra emittente del cuore, la vostra antenna di fiducia. E allora eccoci qua pronti, si parte subito con la new entry di Zona 25, musica italiana di qualità a firma di una formazione ben nutrita di qualità, assortimento, idee ed originalità. Good Vibes With You, e infatti a firma di Blu Ombre.

insieme con tutte queste teste al lavoro è venuto fuori qualcosa di davvero spettacolare in originalità. Good Vibes With You, Blue Ombre, Danny Music and Safi, il super trittico di nomi della musica italiana che davvero si fa notare.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Dance 80.
1: Ben ritrovati da Max Alberici e da Fabrizio Inti, siamo tornati insieme per una nuova puntata di Dance 80, solo il meglio del mondo della dance degli anni 80 ancora una volta insieme a voi e come sempre partiamo con un grandissimo successo. Oggi il nostro appuntamento si apre con gli In Deep e Last Night DJ Saved My Life.

0: is not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Singolo arrangiato da Tony Humphries, disco che conosciamo molto bene. Gli In Deep nel 1982 uscirono appunto con questa Last Night DJ Save My Life, entrato nella top 10 della R&B di Billboard. Tom Jones nel 2002 usò un campione di questa canzone per la sua cover di Black Betty, già dei Ram Jam. Rimaniamo con gli artisti d'oltreoceano, con la formazione degli Information Society, e riascoltiamo una delle tante versioni del loro singolo del 1988 che si chiama What's on Your Mind.

dall'album Control del 1986, il disco di Janet Jackson, Nasty, e in arrivo l'Himala e i suoi Kaja Goo Goo con il loro singolo di debutto, Too Shy, era il 1983.

0: Dance 80.
1: Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, lo trovate non soltanto nell'appuntamento radio ma anche sul nostro sito ufficiale www.dance80.com, dove ci sono tutte le informazioni sulle tendenze, i generi musicali, gli artisti che hanno fatto grande il mondo della dance anni 80. Adesso uno dietro l'altro, quattro singoli 100% Italo Disco. Iniziamo con il progetto di Roberto Stoppa, Alpha Town, una produzione Farina Crivellente dal 1989. Questa è Power of Magic.

Se siete amanti del genere Italo Disco, allora non potete non ascoltare la nostra web radio che suona musica anni 80 24 ore su 24 e che potete trovare sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. Adesso una produzione Bruno Rosellini, lo stesso del progetto dei Finzi Contini, che insieme a Fabrizio Badoni produsse il progetto appunto Biba 1986. Riascoltiamo Top Model.

Oggi in playlist una selezione di 4 singoli dedicati alla Italo Disco. Quello appena sentito è il progetto The Blank, una produzione Maurizio Preti e Ricky Persi dal 1987. Si chiama Mon Amour. Chiudiamo con il progetto Eugene, il singolo è Free Your Life. Tra i cori c'era anche la voce di Ivana Spagna.

Dall'Inghilterra lei è Amanda Louise Smith, per tutti semplicemente Mandy Smith, 1987, ritrovata con I Just Can't Wait, probabilmente il suo più grande successo. In arrivo alla formazione statunitense dei Midnight Star, qui a Dance 80, sotto contratto con l'etichetta Solar, 1986, questa è Midas Touch.

Dall'Oregon, la coppia artistica formata da John Smith e Valerie Day, anche sentimentale, la coppia con la formazione di New Shoes, con il singolo I Can Wait estratto dall'album Poolside, che poi è quello che insomma li fece conoscere al grande pubblico. Continuiamo con la musica dance 80, c'è Ross Stewart 1980, questa è Passion. Somebody somewhere

indimenticabile Prince con Sign of the Times, un disco bellissimo, un video ancora più bello e un album strepitoso. 1987, album che secondo la rivista Rolling Stone è tra i 100 migliori album di sempre e per Time Magazine il miglior album degli anni 80. Siamo assolutamente d'accordo. In arrivo Jungle Love con Morris Day alla voce, Jesse Johnson alla chitarra e ancora Prince che suona tutti gli altri strumenti.

E qui il piedino si muove, è molto difficile rimanere fermi con la Kool & The Gang. 1982, Let's Go Dancing, disco che chiude questa puntata di Dance 80. Prima di andare via tutte le nostre coordinate, come sempre vi ricordo che siamo online con il nostro sito ufficiale www.dance80.com, il portale di riferimento per tutti gli amanti della musica anni 80. Da lì potete arrivare facilmente sia alla pagina dove c'è la nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24, ma anche alla pagina del podcast da dove potete scaricare le puntate di Dance 80. Chiaramente ci trovate anche su tutti i social possibili e immaginabili, basta cercare Dance 80 e noi siamo sempre presenti. E a questo punto ci salutiamo con l'ultimo disco in playlist di oggi, un disco bellissimo, molto romantico, perfetto per chiudere la nostra puntata. Sono gli Human League con la loro Human. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, noi torniamo puntuali, alla prossima, ciao!